Jimmy Fontana. Il mondo mondiale. America me arrachat et a mondial.